chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta romana, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è il video romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo, non si mangia ora, mi chiede anche per mensaggio con il signore Benchar Umanco, né? Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che cada un anno parte del mensaggio a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiede di romana, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

I cui Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può chiedere Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, che si chiama, a disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma è meglio con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio ovviamente anche, dal nostro schiaparato, ma mentre ascolta, che invitavo cordialmente poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.